0: Ok.
1: ¿Qué tal, eh?
0: Ok.
1: Pero sí, sí, estoy segura que sí te sonaba.
0: Ah, no, no, sí, sí, sí, sí sonaba, pero pues no, no supe cuál era. Oye, por favor, quítense de todo lo que estén haciendo porque ya llegué. Y aguas porque yo me pongo bravo a veces. A ver, esto dice, dice así, ah, Cristina. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm